0: Effectivamente, questo.
1: Tanto sincero, vi c'è una cosa.
0: Safa.
2: Sì, stanno sempre in
0: Safa.